que c'era santo. Canaglia era cecchio che c'ho. C'è era buona ma. C'è era pensare che c'era Dio. Che per opera vuoi quel quale che c'era santo. Que per obra vou que ter ele Espírito Santo.